You used to call me on my. You used to, you used to.

torno, ma la faccio è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby cheese.

sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

È dura rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre.

che forse non ci hai mai fatto caso. Non ti sei accorto di essere ricco, non parlo di soldi. E mentre la domenica qui piove, a casa mia c'è il sole. Tra la gente sui volti delle signore, facciate il solito balcone.

Non so se va ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se va rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Amen.

voce bassa, un po' che mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Mani. Sta posto, frate, buon anno anche a te. Auguri, tanti auguri. Un cazzo, brother, sì, ci sono domani. Io anche stasera sono da Andre, tra l'altro.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio.
1: Fanocismi, le foto, ma dal vivo gli occhi si sono spenti. E sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Come on, come on, come on, come on.
1: Don't stop in the same.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senza fare niente.

Se tu vorresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciutto.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: raga.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Yeah.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

nuova, tipo africana, il colore di pelle noi non lo guardiamo. No, la prendo da dietro, le tiro l'extension, tra un po' mi rimangono in mano. Provano a farlo come lo facciamo, ma non ce la fanno. Ha ha ha.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, certi giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo e un mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a che

mezzo extraterrestre mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano, mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto,

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

silenzio a pensare che sono stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Buonasera, buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione col piacere di condurre ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 in rigorosa diretta sulle frequenze di No Name Radio, quindi tendenzialmente su Rai Play Sound, ma se devo darvi una localizzazione fisica mi trovo nel leggendario, l'iconico Meta Studio del Palazzo della Rai di via Asiago 10. Io sono Giada Arena, oggi è venerdì 29 maggio e questa settimana mi pare essere iniziata 6 mesi fa, davvero infinita. Non so a voi com'è andata, a me veramente un disastro. Stavo parlando con una mia amica mentre venivo qui che mi raccontava di aver avuto un po' di sfighe, tanto da invocare un intervento anti-malocchio. E io le parlavo e le dicevo: ma magari avessi delle sfighe? Io ho proprio dei fastidi, ho avuto degli accolli, come li vogliamo definire? Non so se ci sono dei sinonimi. Avete presente quelle cose che non sono proprio delle sfighe vere e proprie, disastri, sono dei fastidi, però moltiplicati per 2-3 fastidi al giorno, con una costanza veramente impressionante negli ultimi giorni? E arrivo a sto venerdì che sono un po' bella croccante, ecco. E quindi andiamo subito a bomba alle novità del giorno, che spero davvero siano dignitose, altrimenti il mio umore non farà che peggiorare. Voi che siete all'ascolto dovrete purtroppo subire le mie lamentele. Quindi no, andiamo subito con la puntata. Arrivederci, la canzone forse più in hype di questa giornata, che è il featuring tra tre maschi alfa della nostra musica, che sono Gue Pequeño, Tony Pitoni e Shablo, e questa è Cadillac.

Cadillac, Gué, Tony Pitoni e Shablo, canzone uscita oggi che io ascolto per la prima volta, quindi mi sollevo da ogni responsabilità. Mi auguro che abbiate tappato le orecchie ai vostri bambini. È così, è stata la redazione di No Name Radio che ha selezionato queste tracce. Quindi è così, anche un po' volgari, un po' volgari. Tony Pitoni, che forse oggi chiameremo Tony Pitone. No, scusate, ma questa battuta è veramente terribile. Scusate, adesso vado a dare le mie dimissioni. Non so se a quest'ora sia ancora il direttore al lavoro, ma dopo questa battuta credo che mi dimetterò. No, scherzi a parte, che dire, ha costruito un'intera carriera su questi giochi di parole, ma manco giochi di parole, nel senso alla fine sono anche abbastanza didascaliche come descrizioni. Però devo dire, dei punti a favore di questa canzone, diciamo non la più raffinata che abbia mai ascoltato in vita mia, che però devo dire la produzione di Shablo si sente veramente di grandissima classe, proprio bella smooth, vecchia scuola, bella chill, e quindi fa ancora più effetto il contrasto con le atrocità narrate da Gué e Tony Pitoni. E poi devo dire altro elemento a favore di questo pezzo, la celebrazione delle persone di bassa statura, una categoria della quale io faccio parte, una categoria troppo spesso vituperata, infantilizzata, perché tutto il mondo ci guarda dall'alto verso il basso, nonostante la nostra considerevole statura morale, ecco. Quindi siamo io, Tony Pitoni, non lo so, Napoleone Bonaparte e Sabrina Carpenter, parte di questo club, ma rivendico la nostra simpatica bassa statura. Ah no, invece sapete anche chi è di bassa statura? L'autrice di una delle canzoni più attese del giorno, che devo dire ha ben altre sonorità e ben altri approcci lirici, come dire. Lei è la cara Ariana Grande, che torna con questo singolo che è Hate That They Made You Love Me.

Ariana Grande, Hated and Made You Love Me, un pezzo romantichello, ma romantico amaro. Romantico amaro, d'altronde Ariana ci ha avuto un po' di guai sentimentali. Basti citare un nome: Pete Davidson. Ci avete presente chi è Pete Davidson? Pete Davidson è un comico mio coetaneo, tra l'altro, 1993, statunitense, anzi newyorkese, perse il papà pompiere l'11 settembre del 2001, che a un certo punto diventa comico, fa anche piuttosto ridere, ma soprattutto diventa famoso per la sua mastodontica lista di fidanzate, veramente quello che in gergo internettiano si chiama fuckboy, cioè diciamo un Don Giovanni, un uomo poco affidabile sentimentalmente, veramente una lista considerevole, considerevole. Ariana Grande, Kim Kardashian, Margaret Qualley, la protagonista della prima stagione di Bridgerton, Kate Beckinsale, veramente tante ragazze. E adesso perché mi è venuto in mente? Perché ha avuto una bambina da pochissimo e pare che si sia lasciato adesso anche con la madre della sua bambina piccola. A Pete, mannaggia, che tocca fare con te. Comunque, allora, è arrivato il momento, 18:45, ho aspettato ben un quarto d'ora prima di partire con la mia rassegna stampa tutta matta di ogni venerdì, perché come sapete io una volta a settimana vado a reperire le notizie più bizzarre da tutto il mondo per raccoglierle nel corso di questa puntata, appunto, che chiude la settimana, e farci due risate, mentre insomma le notizie che di solito arrivano dagli esteri non sono particolarmente confortanti. Quindi io vado proprio a cercare le notizie che invece possono essere in grado di strapparci un sorriso. E quindi oggi vado a presentarvi un uomo che io non conoscevo fino appunto ieri, che ho preparato questa puntata, che è, anche lui arriva dagli Stati Uniti, ed è il signor David Rush. Chi è David Rush? È famoso per detenere il maggior numero di Guinness World Record al mondo, cioè per intenderci, lui al momento ha oltre 350 titoli attivi, tra cui, vi cito solo alcuni: il maggior numero di torte in faccia ricevute in un minuto, ben 96, il bilanciamento più lungo di un oggetto sulla testa, tenuto in equilibrio 2 ore 36 minuti e 5 secondi, l'impilamento più veloce di 10 rotoli di carta igienica, solo 5 secondi e 38. Ebbene, perché è finito nella mia rassegna stampa? Perché ha appena stabilito un nuovo record, cioè in 60 secondi è riuscito a indossare ben 32 magliette, t-shirt. Ho visto il video, è abbastanza incredibile. E questo signore David Rush, che fa tutto questo essenzialmente per divulgazione di leggi scientifiche della fisica, ma anche un po' per divertirsi lui, ecco, ha spiegato che in questo nuovo record che ha a che fare con le magliette la difficoltà non è solo la velocità. Lo cito testualmente: dopo la decima maglietta non stai solo combattendo con il tempo, stai combattendo con il tessuto. Ogni strato comprime e le braccia perdono mobilità. È come lottare con una camicia di forza. E ecco, dopo questa dichiarazione drammatica, ci tengo a specificare che in realtà di magliette ne ha infilate 35 a onor del vero, ma 3 sono state squalificate dall'organizzazione del Guinness dei primati perché non erano entrate perfettamente. Va bene, allora adesso andiamo ad ascoltare quello che a naso, secondo me, è un pezzone, spero di non sbagliarmi, che è 24 Hours di Stormzy e Odile, anche questo uscito oggi.

24 Hours, Stormzy e Odile, una delle novità di questo venerdì, che comunque, dai, fino adesso dignitoso, non mi ha fatto impazzire come venerdì scorso. Non so chi di voi ha ascoltato la puntata di venerdì scorso in cui c'erano delle nuove uscite che mi hanno veramente entusiasmata, tipo quella di Lumiero, quello dei Dov'è Liana, veramente gran bei pezzoni. Però vabbè, dai, anche questa ce lo portiamo a casa, questa selezione di novità del giorno. Oddio, poi fino adesso abbiamo sentito solo tre pezzi, speriamo di sostenere lo stesso anche tra 40 minuti. Comunque, un'altra notizia assurda dalla mia rassegna stampa, e rimaniamo negli Stati Uniti. Come sapete, ogni venerdì mi dà sempre grande soddisfazione questo grande continente, no, che poi in realtà è solo Nord America. Dal Sud America non arrivano tante notizie particolarmente assurde o ridicole, più dal Nord America, ed ecco, e spesso anche da questo stato qui, che è il Texas, più precisamente un luogo chiamato Elmendorf, lo devo pronunciare tipo alla tedesca o in spagnolo, dipende chi aveva colonizzato quella parte di Texas qualche centinaio di anni fa. Fatto sta che la polizia locale di questo paesino ha avuto veramente un paio di giornate molto molto complicate, perché praticamente un giorno, la scorsa settimana, festeggiano il fatto di aver catturato un canguro in fuga da un luogo dove si trovava e si trovano altri animali di questo genere. Era scappato, se ne andava a zonzo per questa cittadina, e la polizia locale l'ha catturato, celebrando questo grande ottenimento sulla loro pagina Facebook. Hanno fatto un post dicendo: possiamo ufficialmente spuntare canguro a spasso per la città dalla nostra lista di cose da fare, diciamo. Questa è un po' la traduzione del post. Però in realtà poi il giorno dopo, nella stessa cittadina, che è veramente molto piccola, e si è dato alla fuga anche un lama che è legale tenere anche, diciamo, a uso domestico, questo lama di nome Capitano, che si è messo in mezzo alla strada e ha bloccato il traffico per un'ora, veramente 24 ore, immaginate, in un piccolo centro, prima scappa il canguro, poi scappa il lama. E la stessa polizia locale, che il giorno prima aveva raccontato questa epopea col canguro, ha fatto un nuovo post raccontando la storia e chiudendolo dicendo: vi giuriamo che è vero, non stiamo scherzando. Quindi veramente ne succedono di cose a Elmendorf, non lo so, in Texas, comunque lì. E adesso andiamo a rinfrescarci con il nuovo pezzo dei miei adorati Maria Antonietta e Colombre, che è Senza Vestiti.

0: fresco.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre, pezzo uscito oggi. Adorabili, come sapete io ho un debole per loro due, le loro canzoni di melassa, che potrei definire bubblegum pop. Forse sono gli unici che davvero fanno questo genere in Italia in questo momento. Pensateci, cari amanti di musica. Poi può piacere o non può piacere, però è questa roba un po' pop anni 60, giocosa, di coppia. Insomma, non lo so, per qualche ragione me la fa prendere bene, perché poi in realtà sono una coppia alla quale guardo con sincera ammirazione, perché stanno insieme da tantissimi anni, stanno insieme come coppia da 15 anni, hanno avuto le loro grandi soddisfazioni come solisti, a un certo punto hanno iniziato a fare musica insieme non più di 2 anni fa, perché me lo ricordo, era Io e Te certamente il primo pezzo che hanno fatto insieme. Sono arrivati alla velocità della luce a Sanremo e in generale, secondo me, scusate se appunto suono un po' mielosa mentre dico questa cosa, però propongono una tipologia di coppia, di relazione, che secondo me è assolutamente aspirazionale, perché basta l'amore che ci fa soffrire, basta lo struggimento, basta le relazioni tossiche, basta le lacrime, basta il dolore. Io voglio vivere un amore come quello di Colombre e Maria Antonietta, perché si vede, sono complici, si divertono, c'è la poesia, non c'è lo struggimento. Io me le vivo un po' così le mie relazioni e mi diverto molto a essere felice con il mio fidanzato. Ho lasciato alle mie spalle ormai da tanto tempo lo struggimento come modalità base dell'esperienza della relazione, e non tornerei mai indietro, mai, mai. Veramente la sofferenza per amore è tempo perso, è tempo che uno toglie un sacco di cose migliori, quindi amatevi come si amano Colombre e Maria Antonietta. E dopo questo messaggio edificante ai giovani, ma non solo ai giovani, perché poi in realtà sento certe cose anche tra i meno giovani e soprattutto tra i miei coetanei millennial, veramente è una tragedia, ragazzi. Mi arrivano storie dal mondo del dating, dei primi appuntamenti, delle app di incontri, che proprio aiuto. Quindi troviamo dello sprint sentimentale per entrare in questa nuova pazza estate e ascoltiamo un'altra delle novità di questa giornata, che è Mantra di Niccolò Filippucci.

Mantra di Niccolò Filippucci, una delle novità di questo venerdì qui su Non è in Radio, più precisamente questa trasmissione si chiama Wunderkammer, ancora più precisamente io sono Giada Arena e se proprio la volete sapere tutta siamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Perché ho usato il plurale? Non lo so, perché tendenzialmente sono qui da sola, ma mi piaceva usare questo plurale, un plurale maiestatis, un po' la divino Thelma. E poi comunque io c'ho gli ospiti, Prima era due volte a settimana, adesso è una volta a settimana perché siamo sulla coda di questa trasmissione che tra due settimane esatte è finita, Quindi mi raccomando, ascoltatela finché siete in tempo perché poi non si sa cosa ne sarà di me. E quindi, come ogni venerdì, io vi faccio ascoltare le novità del giorno e vi racconto anche qualche notizia tutta pazza dal mondo. E come sapete, se seguite le mie rassegne stampe pazze, che plurale mi sono inventato io adesso. Se seguite le mie rassegne stampa, sapete che ho un debole per i robot antropomorfi che fanno delle cose ridicole. Vi ho raccontato varie storie, il cameriere robot che impazziva e doveva essere portato via con la forza dal ristorante, il robot che una volta è impazzito e ha letteralmente pedinato una signora di 70 anni di sera che in momenti muore di paura. Ed ecco, ho trovato anche questa settimana una notizia buffa su un robot umanoide. Stavolta che è successo? A Shenzhen in Cina, vi leggo il titolo prima, facciamo che vi leggo il titolo perché già metà della comicità di questa rassegna stampa è fatta dai titoli. Allora, robot umanoide prova a ballare come Michael Jackson ma inciampa e cade a terra, no? Ve l'ho detto che il titolo era irresistibile. L'episodio è avvenuto durante un evento organizzato da un negozio di robot chiamato Futurera a Shenzhen, in Cina. Cosa vediamo in questo video? In questo video vediamo il robot danzare sulle note di Billie Jean di Michael Jackson, imitando insomma tutti i passi della grande pop star, quindi il moonwalk, insomma tutto il resto. E inizialmente i suoi movimenti appaiono, qua cito testualmente, sorprendentemente fluidi, sembra andare tutto bene e diciamo, caspita, la tecnologia sta facendo passi da gigante, i robot sanno fare anche il moonwalk. Che succede però? A un certo punto il robot inciampa su un gradino e rischia di cadere, ma riesce a riprendersi, compiere ancora qualche passo, ma barcolla e dopo perde nuovamente l'equilibrio e finisce a terra, costringendo, esattamente come le altre notizie che vi avevo dato, gli addetti a trascinarlo via dalla scena come un vecchio ubriacone. E vabbè, questa notizia della rassegna è effettivamente meno stramba di quelle a tema robot delle settimane scorse. Se non erro, era venerdì scorso che vi ho raccontato del robot diventato monaco buddista. Sì, mi sa che era il venerdì scorso o quello precedente. Questa, diciamo, è una notizia meno sconvolgente, ma io vi giuro che il video è esilarante. Io non so per quale ragione, forse sto regredendo dal punto di vista cognitivo, neurologico, non lo so cosa mi sta succedendo, ma veramente quel video mi fa scassare e mi fa ridere così tanto che il mio algoritmo l'ha capito e su TikTok mi è apparso un video di un signore, un ragazzo, un uomo che riproduce esattamente il video del robot che fallisce il suo tentativo di ballare Billie Jean, cioè, ma fa letteralmente gli stessi passi, gli stessi errori, e anche questa cosa l'ho trovata straordinariamente divertente. E voi direte, ah già, ma questo venerdì non ti vedo particolarmente in forma, questo ti fa ridere, questo è il meglio che hai saputo trovare per questa rassegna stampa? Eh sì, che vi devo dire, io dopo ore e ore della mia giornata in cui svolgo con grande dignità il mestiere di intellettuale, quindi leggo, scrivo, chiacchiero, faccio ricerca, cerco di arricchire me stessa e le persone che mi stanno intorno,
quando cala il tramonto io mi spacco di TikTok. Perché ve lo giuro, TikTok, reel, comunque video demenziali di formato breve che mi permettono di brain rottare, per usare un termine quasi tecnico, e svuotare un po' la mente. Quindi veramente io per metà giornata sono un integerrimo intellettuale, per l'altra metà della giornata sto 2 ore a ridere da sola davanti a un video tutto sommato ridicolo, insomma demenziale, e vi dirò, pure abbastanza mediocre dal punto di vista tecnico, di un robot che cade ballando Billie Jean. Che vi devo dire? Questa è la vita mia. Andiamo avanti con un pezzo che è un featuring tra Giulie, producer di Olly e 13 Pietro, già noto come Fio de Gianni Morandi, che hanno fatto questo pezzo dal titolo eloquente che è Qui piangono tutti.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Qui piangono tutti, Giuli e 13 Pietro, che comunque si dimostra un ragazzo con un certo buon gusto nel scegliersi i collaboratori. Ho raccontato qualche volta che forse la mia canzone preferita dal punto di vista di scrittura dell'ultimo Festival di Sanremo era Uomo che cade, che Di Martino ha scritto per 13 Pietro, poi forse complice anche una certa... un approccio un po' acerbo, ecco, la performance non è diventata proprio indimenticabile, però che vi devo dire, sarà che ovviamente sono tutti bravi a diventare buongustai se si cresce in una famiglia di musicisti molto abili, ecco, però bravo anche 13 Pietro a approfittare di questo privilegio che ha appunto per fare della musica più dignitosa di molti suoi colleghi di pari età, pari fama e pari scena. Comunque, al volo, un'altra notizia, una notizia per gli amanti degli animali, perché insomma un'altra grande costante di questa rassegna stampa sono gli animali che fanno cose assurde. D'altronde vi parlavo poco fa del canguro e del lama in fuga in Texas. Ecco, questa è una notizia che arriva da Stoke-on-Trent in Inghilterra, dove un pony, quindi un piccolo cavallo, è stato trovato completamente incastrato, ma proprio tipo acciambellato, all'interno di un enorme pneumatico da trattore che giaceva su un fianco, e nessuno sa come ci sia finito dentro. Credetemi, le foto sono incredibili, perché c'è una ruota con dentro un pony e dici: ma com'è possibile? Come c'è entrato? Non si sa, un mistero. La teoria di chi si è occupato del salvataggio dell'animale è che ci si sia infilato, attirato da qualcosa da mangiare che stava dentro, stava sotto, non si sa. Le operazioni di salvataggio sono durate un'ora, perché vorrei vedere voi a far uscire un pony da un pneumatico da trattore, insomma complicato, però dopo un'ora l'animale è stato liberato ed è tornato a pascolare come se niente fosse. Quindi comunque lieto fine per questo pony britannico, e anche questa insomma una notizia di buoni sentimenti, con il lieto fine. E vi invito anche qui a cercare le immagini, che purtroppo essendo questa alla radio non vi posso mostrare, ma è abbastanza, ripeto, incredibile: un pony in un pneumatico di un trattore arrotolato su se stesso in posizione quasi fetale. Assurdo, assurdo. E a proposito di campagna, di cavalli, di cowboy anche, possiamo dire così, oggi vogliamo farvi ascoltare, io e l'ottimo team di No Name Radio, un pezzo che in realtà è uscito venerdì scorso e ce lo siamo perso. Oh, può capitare. E quindi ve lo mettiamo nella puntata di oggi, che è un pezzo dell'adorabile Leon Faun, e questa canzone, appunto coerentemente con la storia che vi ho appena raccontato, si intitola Niente da Far West.

0: Niente da Far West, Leon Faun, che ve l'avevo detto che era un pezzo molto carino, che meritava il riascolto, anche se tecnicamente stiamo violando la sacra regola che il venerdì si ascoltano soltanto pezzi usciti rigorosamente oggi. E vabbè, ne valeva la pena, perché appunto anche lui, come dicevo poco fa, di 13 Pietro è un artista che fa parte della prima scena, insomma, del neo rap, diciamo post rap, che però alla fine si sono messi a fare un po' di ricerca, si sono messi a studiare e ne escono poi dei bei pezzi. Poi sarà che io ho sempre un debole per la musica country, sono ancora in botta di Cowboy Carter, di Beyoncé, e poi a dirla tutti, io sono una super fan di Miley Cyrus, che veramente per me, se si mettesse a fare solo country come la sua madrina Dolly Parton, che sarà veramente la sua madrina perché era un'amica di famiglia, che insomma Billy Ray Cyrus, il papà di Miley, era un artista country, e quindi Dolly Parton è stata la sua madrina. Dolly Parton, icona della musica country statunitense, quella di Jolene, che vedevo di Dolly Parton, secondo me la conoscete, pure se pensate in conoscerla, vedete una foto e dite: ah certo, Dolly Parton. Quindi ecco, mi piace quando questi generi si mischiano, questi artisti sperimentano e tornano poi a delle sonorità un po' retro, ma giustamente rielaborate. Visto che il tempo è tiranno, io vado velocissima a un'altra novità del giorno, che è Tutto Niente di MV Killa, e dopo vi racconto l'ultima notizia assurda du jour.
1: Yeah.

Tutto niente di MV Killa. Dai, dai, dai, bel groove, bel groove. Ma lo sapete che alla fine queste canzoni di oggi mi piacciono. Perché forse sapete, se seguite le puntate del venerdì, che ci stanno delle giornate che sono arrabbiatissima, che c'ho da ridire su tutti. Oggi invece, dai, un po' di brio, di sprint. Vabbè, comunque, ultima notizia buffa del giorno, perché alle porte del 2 giugno, anniversario del referendum con cui noi italiani abbiamo preferito la Repubblica alla monarchia, ecco, volevo raccontarvi qualcosa che va a raccontare l'eterno scontro. Io sto pensando a come dirlo senza essere offensiva, aiuto. Dicevo, un'allegoria del conflitto tra potere e natura. Vabbè, insomma, qua non mi metto a scomodare filosofi tipo Hobbes. Fatto sta che qualche giorno fa, durante una visita in Irlanda del Nord, una terra storicamente contesa tra l'indipendentismo, cioè c'è una parte della popolazione che vuole far parte dell'Irlanda normale, tra virgolette, invece c'è una parte di cosiddetti lealisti che preferiscono far parte dell'Inghilterra, del Regno Unito, e quindi l'Irlanda del Nord è parte del Regno Unito, e io ci sono stata, per esempio, è incredibile che si trova all'interno dell'Irlanda. Se tu vai in Irlanda del Nord ci sono le sterline, e le distanze vengono calcolate in piedi, insomma è tutto anglosassone. Poi esci dall'Irlanda del Nord, che è una terra piccola e grande come la Campania, torni nell'Irlanda normale, hai gli euro, hai i chilometri, la religione è quella cattolica, perché invece i realisti sono protestanti. Insomma, quindi questa è la situazione politica dell'Irlanda del Nord in brevissimo. Che succede? Qualche giorno fa il re d'Inghilterra, Carlo III, visita l'Irlanda del Nord, ma un gabbiano gli ha defecato addosso. Non saprei come dirlo meglio di così. Gli ha fatto questa sorpresina dall'alto, imbrattandogli la giacca. Per fortuna sul retro della giacca, e diciamo che è stato già miracoloso questo, perché pensate, poteva finire anche sulla testa. Poi le cacche dei gabbiani sono enormi. Io spero che a voi non sia mai successa una cosa del genere, e mi duole comunicarvi che a me sì. A Venezia, una volta, un gabbiano che ha fatto una cacca così grande che, vi giuro, è riuscito a colpire sia me che una mia amica che camminavamo vicine. Ma va bene così, andiamo avanti. Quindi che succede? Re Carlo riceve questo regalo da un gabbiano dell'Irlanda del Nord, ma lui, stringendo le mani, continua, si rifiuta di cambiarsi e continua, insomma, tranquillamente a salutare I sudditi. E appunto il suo unico commento ai giornalisti che gli chiedevano di dire qualcosa a riguardo, ecco, ha risposto con la sua proverbiale flemma, commentando: meno male che non mi è caduto in testa. E questo è anche un po' un modo con cui noi potremmo affrontare, perché no, le difficoltà della vita. Ascoltiamo la penultima novità del giorno, perché siamo addirittura d'arrivo, che è un nuovo singolo dell'artista che ha vinto X Factor quest'anno, che è Baltimora, e questo è Dove andare.

Dove andare? Baltimora, che stavo verificando, pensavo avesse vinto X Factor, più di recente invece l'ha vinto nel 2021. Come vola il tempo quando ci si diverte. Vabbè, sentite, io sono tornata dopo questa canzone solo per salutarvi, perché in realtà la puntata è finita, sono le 19:30, è finita questa puntata, è finita questa settimana. Vi ricordo che con Wunderkammer ci risentiamo mercoledì 3, segnatevelo. Farò il ponte, perché in realtà in quei giorni non è in radio, è a Etna Comics e ha in programma mille sorprese. Io ne approfitto per riposarmi perché sono veramente molto stanca, quindi mi raccomando, segnatevelo, si torna in diretta con Wunderkammer mercoledì 3. Io sono stata già ad Arena, mi auguro di esserlo ancora mercoledì prossimo. Vi ringrazio per essere stata con me in quest'ora delirante. Vi auguro un buonissimo venerdì sera, un ottimo weekend. Se fate ponte, financo un gran ponte, perché no, una bella festa della Repubblica. E dai, adesso vi lascio all'ultima novità della giornata, che è Ye Ye Ye di Dobro e Young Snap. Ciao, buona serata.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

fatto un giro in questa città ed è come fare un giro su me stesso. Ehi, piena di cose che so già, quando ritorno sembra che non sono andato mai. La strada è una pista da ballo, mi sorride con i denti in metallo e ricambio lo sguardo ed ogni volta

Parti all'alba, eri bella pure quando si sospenti i lampioni. Da qua c'è sempre chi scappa, alla mia età chi l'ha già fatto non ritorna mai. La strada è una pista da ballo e mi sorride quando guido e sto fatto in corsia di sorpasso. Ed ogni volta ci ricasco, mi stringi forte e mi trascini.

right?

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

dritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

torno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby c.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Ei! Ipsi! Joo.

vinto. Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso

0: perpetrarlo.
1: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Che

0: Kiss Buddy. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

have a couple.

Yeah, te voglio accattare in un rolling. Te voglio coprire che vivi es. Tu per me non sei nobby. Non è mai stato solo sex. Yeah, sto con lo studio e notte. Per te vado appena la session. Chiamami quando vuoi. Vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno una standing ovation. E te riga sempre ok.